resakadi, e ke re hapere di patlami, ya ka mmage bo satadi, e le di tago di papami. Ay, seo chai vanidi, e ke titina seo chai vanidi, ay tina seo chai vanidi, ay tina seo chai vanidi, e ke re kola palam.

sakadi e ke re hapere di patlabi ya ka mmage bo satadi e le dita go di papami ai sio chaivani di e ke tsitina sio chaivani di ai tsina sio chaivani di ai tsina sio chaivani ni e ke re go lapha.